io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett, e sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece niente, ho fatto una ballata per uno che sta a Milano, al Giambellino.

tipo crock. C'è il tipo crack. C'è il tipo rock. Che tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi da spiaggia.